Volley, ora sì io, tante. Ma do, babole, osala babisi, satayi, bisi, ola khala khala ya ya na do, oku boy no karo ipai ne. Mada, mada, baza ga, abasa, tongke, mada.